Chiaserus, che ciazi nauta, se lulululala. Cala hie, tana, so gadkin,